Sì, la bella morte tra io, te, l'unica che ti allumbra, che seria che tu fossas, che